cucina pure ma stambaglia su. Na la nica si bacana, na tottonni salaccana, toli nonno sta parangè.